Dios Sam. Volete. Nigar. Sei membro dell'esercito negro mercenario. Meglio pagato del mondo.

gioia dell'impietto. Piano dei White è di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.